Chicha, parlo di te. Non è il fan che non muo' a capo in vita da cico. E anche del nico. Ma se scrivi che vuoi. Desertata.